0: voce. Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
1: It's the new style.
4: Pure players, pure players.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza, per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Guarderei ogni giorno ancora come fosse

0: On Hero Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

malattie che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherare ventarci qua. Te ne devo parlare, l'amore è mascalzone, viaggia contromano, parcheggia sempre dove vuole, fa vedere la lingua

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

problema per te. Cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido. Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola,

0: Grazie.
1: 1, 2, 3, boom.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte, te lo ricordi anche tu. Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sembravine!
1: Sono le 7:31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.

Every day I'm shuffling. Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: nuovi nostri cuori.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te

Yeah,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ci uniamo alla preghiera e alla lode della Chiesa in questo giorno importante, perché Pentecoste inizia il tempo dello Spirito, il tempo della Chiesa. Gesù, compiuta la sua missione, è tornato al Padre, ha lasciato ai discepoli, anche a noi, la missione di continuare quanto Lui ha iniziato. Lui ha compiuto in pienezza la redenzione, a noi nel tempo di annunciarla, di farla conoscere, di farla sperimentare. È il tempo della Chiesa. Oggi nel mondo c'è un'intenzione particolare, si prega per la Chiesa in Cina. Sappiamo che è una situazione molto sofferta anche dei cristiani nella Chiesa cinese. Non tutti possono manifestare pubblicamente la propria fede. Questo ci dà occasione di pensare e pregare anche a tutti i fratelli sparsi nel mondo che seguono Gesù, che non sempre possono manifestare pubblicamente la propria fede. Molte volte sono perseguitati proprio perché cristiani, o devono lasciare la propria terra perché sono perseguitati. Lo preghiamo per la Chiesa che nel mondo continua a portare la luce di Gesù, la speranza del Signore. Preghiamo anche per noi, perché lo Spirito davvero riempia i nostri cuori, come abbiamo cantato, perché sia Lui a guidarci, ad accompagnarci, a sostenerci. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo Dio Trinità, perché ci chiama a vivere e a partecipare della sua vita.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria, Padre. Amen.

preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio. Romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.

fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli il loro respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche in Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissettati da uno solo spirito. Parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

0: Alleluia.
1: Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di

0: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

E allora adoranto Gesù Cristo, con la festa di Pentecoste dà occasione per ringraziare il Signore per tutto ciò che ha fatto per noi e continua a fare per noi. E con la Chiesa non solo ricorda un fatto passato che ha cambiato la vita dei discepoli, anche la nostra, perché se siamo qui per lodare il Signore e pregare, perché i discepoli hanno ricevuto lo Spirito e lo hanno comunicato, e dopo 2000 anni ci troviamo così a lodare il Signore insieme. Questo ci dice che Dio ci ama, che ci vuole bene, e che però ci chiede anche un impegno da parte nostra per continuare la sua missione. Questo è molto impegnativo, può fare anche paura, ciascuno conosce i doni, le difficoltà, le fragilità, ma il Signore, appunto, conoscendo il nostro stato d'animo, le nostre paure, le nostre fatiche, ha inviato lo Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità. Quindi non è un santo, ma è il Santo, lo Spirito Santo, che ha la missione di santificare, di consacrare, di dare vita, di spiegare ciò che Gesù ci ha insegnato. Da soli non abbiamo la capacità di avere una comprensione, un'intuizione anche dell'insegnamento di Gesù, ma lo Spirito è colui che ci spiega, che ci accompagna, forse nelle nostre preghiere. Io sempre lo ripeto perché per me è stata così, anche se nei miei studi teologici abbiamo studiato la Trinità, lo Spirito, però una cosa è studiarlo, una cosa è incontrarlo. Anche per me era un grande sconosciuto, anche se l'ho preso, no? E ricordo che l'esperienza che mi ha illuminato è stata l'esperienza di missione. In mezzo ai poveri, la gente mi ha aiutato a incontrare lo Spirito, a conoscerlo. Quello che avevo studiato è diventato esperienza diretta in missione. L'importante è conoscere, no? Perché più conosco, più amo, no? Se io mi incontro con uno sconosciuto non mi fido, ma se lo conosco un po' alla volta nasce fiducia, nasce abbandono, nasce un dialogo, nasce un confronto. E forse lo Spirito per molti è un grande sconosciuto, sì. Sappiamo che c'è lo Spirito Santo, ma sapere che Dio, che ha una missione speciale nella Trinità, nel piano di salvezza, ci aiuta ad essere più familiari con lo Spirito, a invocarlo. Infatti noi preghiamo il Padre nostro, Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre, Papà, no? Invochiamo Gesù, invochiamo la Madonna, invochiamo i Santi, forse dovremmo invocare più anche lo Spirito. E per invocarlo abbiamo pregato insieme la sequenza, questa è la preghiera della tradizione della Chiesa, no? Che dice chi è lo Spirito e dice anche cosa fa lo Spirito, basta che io dica vieni Spirito. E lui viene, non solo viene, agisce, perché noi ce l'abbiamo già. Il giorno del battesimo siamo stati consacrati, liberati dal peccato originale per essere tempio dello Spirito Santo. Ricevendo la cresima abbiamo ricevuto ancora lo Spirito che ci dà la forza, la capacità, come a discepoli a Pentecoste, di essere testimoni del risorto. Nello Spirito ce l'abbiamo, no? E oggi chiediamo, in questo giorno di Pentecoste, Spirito Santo, vivi in me, agisci in me, trasforma la mia vita, rinnova la mia vita, e per questa è la missione dello Spirito. E forse viviamo la stessa esperienza dei discepoli, perché a volte noi ci sentiamo fragili, deboli, ma chi sono io per chiedere allo Spirito di agire in me? Siamo i discepoli del Maestro, come i primi apostoli, noi abbiamo ascoltato. Gesù risorge, i discepoli sono stati incaricati di andare per il mondo a predicare, però loro si chiudono in casa. La sera di quel giorno, che era il giorno della Pasqua, il primo della settimana, erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Venne Gesù in mezzo a loro e disse: pace a voi. La prima parola che è risorto da pace a voi. Ma la situazione dei discepoli non era di gioia, era di paura,
e abbiamo ascoltato in questi giorni anche gli Atti degli Apostoli, quando Gesù li ha convocati prima di ascendere al cielo, alcuni dubitavano. Dopo che Gesù è apparso tante volte, dopo che Gesù ha invocato lo Spirito, abbiamo ascoltato, no? La prima Pentecoste non è il giorno di Pentecoste, è il giorno della risurrezione. Gesù disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. E qui la prima Pentecoste. E nonostante ci sia stato questo, i discepoli erano chiusi nel cenacolo, a porte chiuse, per timore dei giudei. E di nuovo lo Spirito entra. E lo Spirito è il vento che entra dappertutto. È inutile chiudere la porta, l'aria entra. Perché non si può chiudere lo Spirito. Non sai da dove viene e dove va. Questo è lo Spirito Santo che si muove, che agisce. Ecco, con lo stato d'animo che abbiamo, io posso dire oggi, nella Pentecoste, vieni Spirito Santo. Sono al lavoro, ho una difficoltà e posso dire vieni Spirito Santo, aiuta. Dammi le parole, dammi la luce, dammi la sapienza, o dammi i tuoi doni perché io possa fare delle scelte con quel collega di lavoro, o con quel vicino di casa, o in famiglia, o con i figli, con i parenti. Vieni Spirito Santo. E lo Spirito agisce, lo Spirito illumina, lo Spirito ci guida, no? E Gesù, come ha mandato, ha dato lo Spirito ai discepoli, lo dà anche a noi. Basta mettersi in questo atteggiamento di disponibilità, perché è un dono gratuito di Dio. Non ce lo dà perché lo meritiamo, ma abbiamo necessità, e Gesù sa questo e ci dà lo Spirito, no? Si rende presente. E la cosa che fa lo Spirito è incredibile, no? Gesù disse loro: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Questa è la missione della Chiesa, è la nostra missione. Gesù manda il suo Spirito e ci dona la pace. In questo tempo stiamo parlando tanto di pace, no? Si fanno incontri dei grandi della terra per cercare la pace. Forse la stanno cercando solo umanamente, senza lo Spirito. Chi dà la pace è lo Spirito. E altre volte vi ho detto il significato della parola pace, shalom. Quando gli ebrei si incontrano con shalom, non buongiorno, pace sia con te. Noi ci daremo il segno di pace prima di ricevere Gesù Eucaristia, no? Shalom. La parola shalom è ricca di significati. La pace che Gesù ha portato non è solo mancanza di guerra, non è solo mettersi d'accordo per non bisticciare, per non farci del male, è di più. La pace, augurare la pace è augurarti la verità, la giustizia, l'amore, la benevolenza, la misericordia, la vita, la gioia. Augurati shalom, augurati tutto il bene, la fraternità, l'alleanza, tutto quello che fa bene alla tua vita. Shalom. Tutto quello che ti aiuta a realizzarti pienamente e a far felici quanti incontri. La pace. Gesù dice: la pace sia con voi, no? E questo Gesù benedice, augura, desidera il bene, il sommo bene, quello che tu desideri. Ecco, Gesù ha dato la pace, poi ha dato l'incarico di portarla, ha dato lo Spirito, come il Padre ha mandato me, io mando voi, no? Quindi quella pace non è da tenere solo nel mio cuore, o solo per i miei cari, o solo per me, è da portare, da annunciare, da comunicare. E come arriva la pace? Dando il perdono. Essendo una Chiesa che è misericordiosa, che è clemente, che è attenta ai piccoli, ai lontani, come ha fatto Gesù. In fondo Gesù è andato a cercare quelli che erano fuori dalla Chiesa, fuori dal popolo di Dio, si fermava con loro, con gli emarginati, con gli scartati. E la missione della Chiesa è proprio questa, della misericordia, no? Il perdono, quello che Papa Francesco diceva, lo scarto della società. Ecco, siamo chiamati a questo, anche se a volte
è fastidioso, disturba, ti prende tempo, però questa è la missione della Chiesa, ricevere la pace di Gesù e portarla con la forza dello Spirito, a noi solo dire il nostro eccomi, no? E far sì che lo Spirito agisca in noi, viva in me, viva in te. San Paolo nella lettera ai Galati, incredibile, dà alcune caratteristiche di colui che vive lo Spirito. Quando parla alla comunità, dice, ma come faccio io a riconoscere se lo Spirito vive in me? Frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Incredibile, no? Allora, se io dico lo Spirito vive in me e lo faccio vivere, lo faccio muovere nella mia vita, nelle mie scelte, in quello che faccio, e tutto si trasforma, perché lo Spirito trasforma. Prima della consacrazione, il sacerdote a messa, dopo che preghiamo il Santo, che lodiamo Dio tre volte Santo, cosa fa il sacerdote? Invoca il Padre. La preghiera di consacrazione è tutta rivolta al Padre. La prima cosa che chiede è di mandare lo Spirito sul pane e sul vino. Ma quel pane e quel vino siamo noi. Frutto della terra è del mio, del tuo, del nostro lavoro. Allora, quello che io vivo, quello che io faccio, il mio impegno, le lacrime versate in settimana, le metto sull'altare. Lo Spirito le trasforma in Gesù, corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. È lo Spirito che trasforma. Il Padre ce lo dà. Ogni volta che celebro l'Eucaristia, lo Spirito agisce. E se voi osservate, io farò poi una preghiera. Dopo la consacrazione c'è un'altra preghiera allo Spirito, su di noi. Prima il sacerdote prega sul pane e sul vino, poi prega su di noi, sulla comunità. Fa che ricevendo Gesù e Eucaristia faccia un corpo solo e un'anima sola, lo Spirito. Al di là delle mie capacità, io ricevo Gesù e Gesù in me, Gesù in te, sono consacrati, trasformati, rafforzati dallo Spirito. Vogliamo metterci davanti al Signore, allo Spirito Santo oggi, e chiedere la sua forza, la sua presenza. Lui è il Padre dei poveri, no? È il datore dei doni, come abbiamo pregato. È una preghiera molto bella che io posso pregare tutti i giorni, prima di andare al lavoro, finendo la giornata, proprio chiedere la presenza dello Spirito che si rende presente, che agisce, che si manifesta. Lo ringraziamo il Signore per questo dono, perché pone in noi la sua fiducia con la forza dello Spirito, non per essere testimoni del risorto e portare consolazione, portare la misericordia di Gesù.

0: ci uniamo con la professione di fede a tutta la Chiesa, rinnoviamo il nostro battesimo, il nostro essere del Signore, il nostro essere figli e figlie di Dio, chiamati e pieni di Spirito Santo, portarlo, a regalarlo all'umanità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e i responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.

Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Frutto della vita e del nostro lavoro lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Le mani questo sacrificio.
0: Lode e gloria del suo nome,
1: per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Santo Signore.

Hosanna, Hosanna, Al-Fatihah. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, a noi i nostri debiti, non abbandonarci, e non abbandonarci al liberi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola, io starò.

tu ci fai cuore. Il cielo è così. È la tua casa.

solo alcune indicazioni che già troverete nel foglietto del programma di questa settimana. Domani alle 16 avremo il funerale del papà di Marcello Castello, che è venuto a mancare, stava bene già da un po' di tempo, era in una struttura a Settimo e domani sarà il funerale, lo ricordiamo. Marcello è il marito di Tiziana Cuboni, che lo conosciamo perché venivano sempre alla messa delle 10 insieme a papà e la mamma, li ricordiamo insieme. Venerdì 29 non ci sarà messa in parrocchia perché c'è il pellegrinaggio diocesano, pellegrinaggio mariano, che concludendo l'anno pastorale in questi ultimi anni stiamo vivendo come chiesa diocesana questa, come dire, riconoscimento, affidando a Maria un po' col cammino di ogni parrocchia. Quest'anno, in occasione del centenario della Basilica dedicata alla Madonna di Bonaria, si realizzerà a Cagliari, l'incontro sarà alle 5 nella chiesa di San Pio X, poi da lì insieme in processione si va verso la Basilica dove l'Arcivescovo presiderà l'Eucaristia. Se qualcuno ha difficoltà che vuole partecipare e non sa come fare, lo faccia presente entro mercoledì per poterci organizzare. Sabato nella messa vespertina, che è messa vespertina della solennità della Santissima Trinità, la festa di Dio, celebreremo il battesimo di Secci Alice, una bambina di 4 anni che riceverà il sacramento, ricordiamo lei e i genitori, e domenica nella messa delle 10, nella festa della Trinità, in chiusura del mese dedicato alla Vergine Maria, anche della festa della Trinità, faremo una messa di ringraziamento per offrire al Signore il cammino vissuto dei bambini e dei ragazzi nel catechismo di quest'anno. Loro si ritrovano, stanno già trovando in queste settimane per l'ora del catechismo, preparando un po' una presentazione per ringraziare Dio di quello che faranno. Sarà una messa un po' movimentata perché porteranno cartelloni o canti che esprimono ciò che hanno vissuto quest'anno. E lunedì i bambini si trovano al catechismo delle elementari e mercoledì i ragazzi delle medie. In fondo credo che ci sia ancora qualche numero dell'ultimo numero della Voce del Farabus. Abbiamo fatto una pagina sul mese mariano dedicato alla Vergine Maria, che ci aiuta così a conoscere un pochino di più la Madonna e affidarci a lei. Nel portone della chiesa ho già messo il percorso della processione di Corpus Domini, già comunicato in comune, anche chiedendo che loro ci aiutino a preparare le strade del percorso dove passeremo con Gesù Eucaristia. Il giorno 7 di giugno, sono anche il giorno delle elezioni, purtroppo in Sardegna coincide con questa solennità per noi importante, comunque essendo una manifestazione religiosa non c'è nessuna limitazione o proibizione, così ho chiesto in comune quindi faremo la processione, mentre le elezioni saranno di qua, andremo verso la Chiesa Nuova con Gesù Eucaristia. Inizia un percorso come quello dello scorso anno, semplice, però per chiedere a Gesù la benedizione delle nostre famiglie, l'assistenza ai nostri ammalati. Ora invochiamo la benedizione del Signore, ci mettiamo in piedi. Chiediamo allo Spirito la sua presenza nella nostra famiglia, nel nostro cammino, nella nostra vita d'ogni giorno. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa,
vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata nel cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia. E buona festa.

abbiamo su di noi, perché anche noi rivediamo.

spirito di pace a suggerire le cose che lui ha detto.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 8 e 59 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Fuimos creados para volar alto.
1: Fuimos creados para volar alto.
2: Fuimos creados para volar alto.
3: Fuimos creados para volar alto.
4: Fuimos creados para volar alto.
5: Fuimos creados para volar alto.
6: Fuimos creados para volar alto.
7: Fuimos creados para volar alto.
8: Fuimos creados para volar alto.
9: Fuimos creados para volar alto.
10: Fuimos creados para volar alto.
11: Sono le 9 e 30 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
13: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
14: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. È una festa importante, solo perché ricordiamo un fatto passato, la Pentecoste, scesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti in preghiera con Maria, ma è anche la nostra festa, è la festa della Chiesa. Conclude il tempo della missione di Gesù dopo 50 giorni, su come promesso, invia lo Spirito. Inizia il tempo dello Spirito, siamo nel tempo dello Spirito, nel tempo della Chiesa. Pentecoste, la Chiesa riceve la forza di andare per il mondo per annunciare l'amore del Signore. Oggi è occasione per rinnovare la nostra amicizia con Gesù, rinnovando anche l'amore allo Spirito Santo. La Chiesa oggi anche prega per un'intenzione particolare, intenzione a livello mondiale. Infatti nel fogliettino c'è scritto: oggi ricorre la giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. Sapete che la Chiesa molte volte deve riunirsi, la Chiesa ufficiale, no? Comunione col Papa di nascosto. E c'è la Chiesa riconosciuta dallo Stato, ma che non sempre è libera. Questo ci dà occasione non solo per pregare per i cristiani della Cina, ma anche per quei cristiani che nel mondo, nel nascondimento, danno testimonianza che sono amici del Signore. Tante zone del mondo la Chiesa è perseguitata, i cristiani non sono ben visti. Dobbiamo chiedere oggi allo Spirito la forza perché loro abbiano coraggio di testimoniare e di continuare la missione di Gesù. Continuiamo anche noi a pregare per la pace e preghiamo anche per tutte le persone che stanno soffrendo, per gli ammalati. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Chiudiamo e ringraziamo Dio Trinità per l'amore che ha per noi e perché ci chiama a partecipare, a condividere la stessa vita della Trinità, del suo amore e comunione e relazione.

Lo que hago,

Thank you, Father, God.

Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, e dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.

0: alla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ci sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei e greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dispettati da uno solo Spirito. Parola di Dio.
1: Siamo grazie a Dio.
2: Ora ci mettiamo in piedi. Prima di cantare l'Alleluia, vogliamo pregare la sequenza, che è un'invocazione allo Spirito, dove chiediamo la sua presenza e la sua azione in noi, nella nostra vita, nel nostro cuore.
0: Vieni, Spirito Santo,
2: manda
0: a noi dal cielo
2: il raggio della tua luce.
0: Vieni, Padre dei poveri,
2: vieni, Datore dei dolori, vieni, luce dei cuori, forza la dolorezza di mezzo, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica al riposo, nella caduta al riparo, nel pianto composto, o luce realissima, il vano bellissimo, il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è nel mondo. Nulla senza colpa, lava ciò che sogno, bagna ciò che hai, sana ciò che sangue, piega ciò che è rigido, calda ciò che c'è, drizza ciò che si apre, dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona molte santa. Dona gioia eterna.

Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.

festa di Pentecoste è occasione anche per farci alla fine della messa gli auguri, che a Pentecoste la Chiesa ufficialmente è stata incaricata dal Signore per continuare la missione di Gesù, missione di salvezza, missione di consolazione. Oggi vogliamo davvero dire grazie al Signore perché ci ama, ci ha amato, continua ad amarci e ad accompagnarci. E oggi la Chiesa, in modo particolare, questo giorno di Pentecoste, prega, invoca lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? Lo conoscete? È un santo? È lo Spirito Santo. È Dio. Non è Sant'Antonio, non è San Nicola, non è San Giovanni Paolo II, è lo Spirito Santo. Terza persona della Santissima Trinità. Per noi forse è più facile pregare il Padre nostro, che ce l'ha insegnato, chiamiamo Dio Padre. È facile invocare Gesù, sempre parliamo di Lui perché è venuto sulla terra, si è fatto conoscere, si è fatto incontrare, ci ha mostrato l'amore di Dio. È facile in questo mese di maggio pregare il Rosario, l'Ave Maria, perché il mese è dedicato a lei. È facile ricordare e celebrare Sant'Agostino, qui siamo tanto devoti a Muravera, o celebrare San Nicola o Santa Lucia, no? Però forse è più difficile, facciamo più fatica a pregare e invocare lo Spirito. Io ho fatto teologia, 5 anni qui a Cagliari, altri 2 anni di specializzazione di liturgia pastorale a Padova e sinceramente vi confesso, sì, avevo studiato dello Spirito Santo, conoscevo la dottrina della Chiesa, conoscevo le verità della fede sullo Spirito. Una cosa è conoscere intellettualmente, una cosa è incontrare lo Spirito. Io ho conosciuto lo Spirito in contrasto quando ero in missione in Perù. In Italia ho fatto fatica. Però quando tu hai un'esperienza con lo Spirito e lo invochi e vedi che lui veramente quello che Gesù ha promesso lo compie, è diverso. E vedete, l'esperienza che noi viviamo è un po' l'esperienza degli Apostoli. La prima Pentecoste gli Apostoli l'hanno vissuta il giorno della risurrezione. Abbiamo ascoltato il Vangelo di oggi, no? Il primo giorno della settimana, quindi Gesù era morto il venerdì, dopo 3 giorni risorge. Il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Il giorno della risurrezione, la mattina le donne sono andate al sepolcro, hanno trovato vuoto, cosa succede? I discepoli sono scappati, quando Gesù è morto, si ritrovano nel cenacolo, porte chiuse, per timore dei giudei. Adesso cosa succede? Non abbiamo più il maestro. Gesù appare, si manifesta, mostra le mani e il fianco. Sono io, non sono un fantasma. Gesù, i discepoli gioirono a vedere il Signore. Guardate cosa dice Gesù, cosa fa Gesù. Gesù disse loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse, ricevete lo Spirito Santo. Quando Gesù dice queste parole, sono parole di comando, ricevete lo Spirito Santo. Noi sappiamo che c'è stato Pentecoste, dopo 50 giorni, Gesù è apparso, ha dato lo Spirito, i discepoli però hanno ancora paura, sono chiusi nel cenacolo. Sono in preghiera con la Madonna, con la Vergine Maria. 52 giorni dopo avviene questo fatto straordinario che abbiamo ascoltato negli Atti degli Apostoli. Un vento impetuoso riempie la casa e i discepoli sono pieni di Spirito Santo. Non solo l'hanno ricevuto qui dopo la risurrezione, poi si conferma lì perché Gesù è ritornato alla casa del Padre. Abbiamo celebrato domenica l'ascensione. Pentecoste è proprio
l'invio concreto, la presa di, come dire, di posizione dello Spirito nel cuore dei discepoli, nella vita dei discepoli. Gesù risorto si manifesta ai discepoli che hanno paura. Tante volte anche noi abbiamo un po' di timore, siamo tristi, sconfortati, perché a volte ci sentiamo soli, la gente non ci capisce, abbiamo paura di far vedere che siamo amici del Signore. Ovunque ci troviamo, che sia a scuola, che sia al lavoro, che sia mentre gioco, che sia al bar, che sia in negozio, a volte abbiamo vergogna, no? Paura, chissà cosa dice la gente. I discepoli erano, mentre erano chiuse le porte, per timore dei giudei, venne Gesù. Gesù viene nel nostro cuore pauroso e anche oggi ci dona, tanto ci dona la pace. Pace a voi, lo ripete due volte. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse: ricevete lo Spirito. Il dono della Pasqua è lo Spirito Santo. La pace. Abbiamo detto che lo Spirito Santo è Dio, la terza persona della Trinità. E quando noi riceviamo lo Spirito Santo, la prima volta, quando l'abbiamo ricevuto? Come? Nel battesimo. Nel battesimo noi riceviamo lo Spirito Santo. Domenica scorsa Elisa e Giovanni hanno ricevuto il battesimo. Io ho fatto un segno di croce sulla fronte di Elisa e di Giovanni col crisma, che è un olio speciale che si usava per consacrare i sacerdoti, pensa tu, i re e i profeti. Io l'ho usato perché? Perché col battesimo siamo consacrati a Dio. E quel segno di croce col crisma è proprio l'imposizione, il dono dello Spirito, che viene a vivere in me per sempre. E cosa fa lo Spirito? Mi fa figlio e figlia di Dio. Non sono solo creatura, divento figlio di Dio. Ma questo si deve poi vedere, quindi lo Spirito deve sempre crescere in me. Quindi lo Spirito non è che scende oggi dal cielo, è in me. Quello che tanti di noi hanno ricevuto la cresima, la confermazione. C'è qualcuno che ha ricevuto la cresima la settimana scorsa? Altri tre c'erano ieri, erano 19. Sì. E loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito? Conferma la fede, che siamo figli di Dio e siamo testimoni. Cioè lo Spirito con la cresima rende possibile questa promessa e questo incarico di Gesù. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Fare cosa? A portare la pace, a portare l'amore, a far vedere che Gesù è il mio amico, il mio Signore, e che senza Gesù non c'è pace. Questo lo fa lo Spirito. Nel 1964, qualche annetto fa, un profeta che si chiamava Atenagoras, che era il patriarca della Chiesa ortodossa, come noi abbiamo Papa Leone adesso, prima Papa Francesco, che è stato scelto da Dio per guidare la Chiesa, soprattutto i cattolici, ecco, la Chiesa cristiana, quindi il cui fondatore è Gesù, la Chiesa ortodossa, che per motivi storici sono separati dai cattolici, sono create due gruppi cristiani, cattolici ortodossi, con tante ferite e sofferenze. Nel 1964 Paolo VI, che allora era il Papa, e il Patriarca Atenagora, si sono incontrati. Insieme hanno visto che Gesù vuole l'unità, e hanno cominciato un dialogo di riconciliazione, di guarigione delle ferite, delle offese avvenute nella storia. E questo patriarca Atenagoras dice così dello Spirito, è straordinario. Atenagoras dice dello Spirito Santo: senza lo Spirito Santo Dio è lontano, Cristo rimane nel passato, quello della storia, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, l'autorità è una dominazione.
La missione, una propaganda. Il culto, una evocazione. E l'agire dell'essere umano, una morale da piano. Ma nello Spirito Santo, il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno. Cristo risorto è presente nello Spirito Santo. Il Vangelo è potenza di vita. La Chiesa significa comunione trinitaria. L'autorità è un servizio liberatore. La missione è una Pentecoste. La liturgia è memoriale anticipazione. E l'agire umano è divinizzato nello Spirito. Io che sono battezzato, io che sono cresimato, io che ho lo Spirito Santo, tocco le cose con la forza dello Spirito e le trasformo. Quando io vado a scuola, quando io faccio i compiti, quando io studio, quando io lavoro, quando io faccio un servizio, quando io aiuto a preparare la tavola, quando io cucino, attenti, io ho la forza dello Spirito. Io trasformo le cose. Con lo Spirito tutto un altro sapore, tutto un altro significato, tutto parla di Dio, perché lo tocco io, consacrato dallo Spirito, tu battezzato, cresimato, con la forza dello Spirito. La trasformazione del mondo non avviene così per miracolo, la facciamo noi. Perché Gesù ci ha mandato, come Lui è stato mandato, con la forza dello Spirito, per portare pace, portare consolazione. E ci manda, guardate cosa dice, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. La misericordia. Ma questo lo fanno non solo i sacerdoti, ma ogni battezzato. Tu puoi perdonare. Tu puoi regalare la misericordia, tu puoi portare consolazione. Questa è la missione della Chiesa, con la forza dello Spirito. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati, hanno perdonato. Senti che portiamo la pace di Gesù. Io vi rileggo quello che avevo letto qualche domenica fa. Stato di Shalom, pace. Noi ci daremo la pace a fine mese, no? Prima di ricevere Gesù ci scambieremo il segno di pace. Quando tu vai a dare la pace, non è così un gesto. Se tu davvero vivi da battezzato e sei chiamato a portare la pace che Gesù ci ha dato. Shalom ha molti significati. Non è solo mancanza di guerra, come sempre pensiamo e come ne parlano i politici adesso, no? Ma dobbiamo finire le guerre. Ma se lo fai a livello umano, non funziona. Devi farlo secondo lo Spirito, la pace. La parolina pace, shalom, quando io ti dico la pace sia con te, shalom, io ti sto augurando verità, giustizia, amore, benevolenza, misericordia, gioia, tutto il bene, la fraternità, l'alleanza, shalom, ti auguro tutto quello che fa bene alla tua vita, tutto quello che ti aiuta a realizzarti pienamente e a far felici quanti tu incontri, shalom, come il Padre ha mandato me, anch'io mando tu, la forza dello Spirito, ci scambieremo la pace augurandoci tutto questo. Io e te siamo chiamati da Gesù a continuare la missione di misericordia, di liberazione, di consolazione, lì dove Gesù ci chiama giorno per giorno. Quella è la nostra missione, con le persone che abbiamo accanto, con le persone che incrociamo, mostrare questo amore di Gesù, la pace di Gesù. Continuiamo a pregare insieme, vogliamo veramente in questo giorno di Pentecoste di affermare la nostra amicizia col Signore, la faremo, professiamo la nostra fede, proprio per dire a Gesù, io ci sto, Signore, Spirito Santo, vieni in me.

0: siamo in comunione con la Chiesa, rinnovare il nostro battesimo, il nostro essere figli e figli. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dalla Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di noi un solo corpo in Cristo Gesù. Furti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: La Santa Chiesa, diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e i responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo per la terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: I malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la nostra comunità parrocchiale, conosci i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito, e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità, per Cristo nostro Signore.

0: gigante, fratelli e sorelle, che questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo, promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi è portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

io farò questa preghiera che è diretta a Dio che è Padre, e chiedo al Padre che invii lo Spirito che santifica, lo Spirito che consacra. Lo chiedo che lo mandi su questo pane e su questo vino, che vengano trasformati, consacrati, diventano il corpo e il sangue di Gesù, presente qui in mezzo a noi. Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo, cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II, i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, che ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri figli. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Cedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: amore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sei, ma dico soltanto una parola.

Oh, he's a man.

Oh,

0: alcune sottolineature del programma di questa settimana, che è un po' particolare. Domani alle 16 qui avremo celebrazione del funerale del papà Marcello Castello, poi è venuto a mancare il giorno, quindi domani siamo alla famiglia pregando. Poi sarà la messa delle 18 in parrocchia normale. Venerdì 29, un giorno particolare, non ci sarà la messa, ma siamo invitati a partecipare del pellegrinaggio mariano diocesano. Questo è il terzo anno. Lo scorso anno si è andati al santuario dedicato alla Vergine a Utta. Quest'anno, essendo il centenario della Basilica di Bonaria, celebrerà a Cagliari. La concentrazione delle parrocchie che parteciperanno sarà nella parrocchia di San Pio X, poi da lì si procederà verso la Basilica di Bonaria, dove l'arcivescovo va a presiedere la messa. Ho messo i cartelli anche in parrocchia, anche qua, per gli orari. Se poi qualcuno ha difficoltà nell'andare, lo fa sapere entro mercoledì per poterci organizzare. Sabato prossimo, messa del Vespertina delle 19, celebreremo il battesimo di una bambina che si chiama Ceci Alice, che ha 4 anni. Per lei preghiamo anche per i genitori. Poi lunedì abbiamo l'appuntamento con i bambini delle elementari per il catechismo, mercoledì quelli delle medie, e l'ultimo incontro prima di concludere domenica, è un'altra festa importante. Oggi abbiamo celebrato Pentecoste, lo Spirito Santo che è Dio. Domenica è la festa della Trinità, quindi festa di Dio, facciamo di festa in festa. E domenica celebreremo in modo particolare per dire grazie a te per quest'anno che abbiamo vissuto nel catechismo. Quindi l'incontro di lunedì e anche l'incontro di mercoledì per le medie sarà importante per mettere a punto le ultime cose, perché la domenica prossima sarà una messa un po' più movimentata e più partecipata, dove ogni gruppo presenterà il motivo per cui dire grazie, cosa hanno vissuto quest'anno, attraverso un cartellone o attraverso un canto. È un giorno importante, quindi passate parola a tutti gli ammalati del vostro gruppo, che oggi non ci sono. Dico che sono ammalati, poi non so che malattia sia, sarebbe da verificare se è pigrizia, se è, queste storie qua, vero? Una malattia speciale che si diffonde facilmente, soprattutto in questo periodo, stanno finendo le scuole, tutto. Gesù non va mai in vacanza, meno male, sono poveri noi, quindi l'appuntamento domenicale almeno è sacro, il giorno per onorare il Signore. Ho già messo anche in parrocchia, anche qui fuori, il percorso della processione del 7 di giugno, che è la festa di Corpus Domini. Quindi alle 19 celebreremo la messa in parrocchia, anche se quel giorno ci sono le elezioni, però noi siamo poco in autonomia, perché non è un'aggregazione per altre ragioni se non religiosa. Quindi da lì verremo in questa chiesa in processione. Quel giorno i bambini della prima comunione saranno loro che faranno da guardia a Gesù Eucaristia con la loro tunica bianca, proprio per ringraziare Gesù che è venuto in mezzo a noi ed è con noi. Ora, finita la messa, vedete che ai piedi del cielo pasquale ci sono dei cestini. Il cielo pasquale sappiamo che rappresenta Gesù risorto, è il cielo che abbiamo acceso la notte di Pasqua, e l'accendiamo ogni volta che c'è un battesimo e anche ogni volta che c'è un funerale, durante tutto l'anno. È il cielo che ci ricorda che Gesù è risorto, e da quella luce è partita la luce nel mondo. E a piedi di questo cielo ho messo dei cestini dove sono dei Vangeli, che adesso consegnerò come segno di tappa che abbiamo concluso, soprattutto ai ragazzi delle medie e anche a quelli della quinta. Hanno finito una tappa, passeranno ad un'altra. Quindi ogni anno ci sarà un segno diverso che accompagna le tappe della nostra formazione verso la cresima. Siamo qui. Dopo messa sarà la consegna. Siccome siete pochi, ve li darò anche in due persone. Li consegno ai catechisti, perché li diano ai ragazzi, ma siccome ho visto che non c'è un'affluenza così grande, a quelli che ci sono glielo posso dare anche io personalmente, e consegnandoli, così a quelli di seconda elementare che non vedo che ci sia. C'è qualcuno di seconda? E la catechista non c'è perché ha un impegno con la scuola, quindi è di così. Ora ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, questa settimana anche molto particolare che ci prepara alla festa della Santissima Trinità. Preghiamo. O Dio che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il tuo Spirito. Dio, sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
1: Amen.
0: Il Signore è risorto, vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Grazie a Dio. Ora, prima di fare il canto finale, segniamo. Potete sedervi così, uno per uno in gruppo.
1: Grazie a Dio.
0: Ora, prima di fare il canto finale, segniamo.

destino che tocca. Prima di darvi il Vangelo vi leggo questa preghiera. È la preghiera che il Vescovo ha fatto il giorno che sono diventato diacono e il giorno che è stato consacrato diacono anche Franco. Il Vescovo, consegnandoci la parola, ha detto queste parole. Lo dico per questi di seconda, per quelli di prima e per quelli di quinta. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei venuto all'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Non vi do il voto, mi sono stato il cielo. Da leggere e da vivere soprattutto. C'è anche il Vangelo per i catechisti. Auguri, andate bene a posto. Media, c'è? Gli eroici, venite. Il totale dovrebbero essere 11, la malattia proprio ha contagiato quasi per strage, invece quelli di seconda erano 32, vediamo? Ne mancano solo 29, solo 29, va bene? Dico questo perché, attenti fratelli, sabato scorso abbiamo celebrato la Cresima. Tutti ci facciamo carico dei ragazzi, non solo gli oppressi, non solo i catechisti, e li presentiamo al Vescovo con l'approvazione della comunità cristiana. Siamo? Quindi voi date uno sguardo, un'occhiata, perché dopo voi ci dite se sono degni di essere presentati al Vescovo. Prima media. Vedo così tristi. Ecco qua. Allora la catechista. Poi le consegniamo. Grazie. Prima quinta elementare. Qui siamo al 50%. Sono 8 i reduci oggi. Da leggere, da imparare quasi a memoria, soprattutto a memoria.

rispondere mentale, perché a quelli di terza abbiamo già celebrato la penitenza, la prima comunione, ho celebrato la prima comunione, seconda elementare oggi proprio ammalato, sono in sei, aspetta qua. Poi io a loro volevo aggiungere un riconoscimento speciale, volevo fare con voi, a colei che è stata felicissima tutto l'anno e che si preoccupa dei bambini e dei ragazzi, che è Roberto. Ma di chi sta parlando? Tieni Roberta, questa è per te, una croce, portala con orgoglio, va bene? Guarda che ti vogliono bene. Facciamo il canto finale per ringraziare il Signore per questa esperienza.

Quiero ya cantar, quiero ya cantar.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma no. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... non sto in piccia, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, oh, è vero che sono scemo, però e lo dico alla fine di ogni anno, ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru. E siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Però le dico solo questo.
0: Ma cosa per ora cosa? Noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Di
0: circolare, l'abbraccio. Sì,
1: giornata, io devo fare le mie cosce e farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai. Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Dai! Destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, bravo, vabbè.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa ce l'hanno veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata
1: un
0: io, però.
1: Sì,
0: no, nessuno, guardi, nessuno. Sì,
1: l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: voi avete
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta un po'? Cabana.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Sciocchi la Capanna,

0: musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Sì.
1: Speravate a questo.
0: Ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a...

0: telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia,
1: per
0: non lo sopporto.
1: Però io comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, eh? E mi lascio andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

on the control at the DJ.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo tempo zero, cioè tempo zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della capanna internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della capanna internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio, direi.
0: Sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un problema. Mi aspettando che non fai di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, no?
1: Inverno, giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, maglia a calze, sì, sì, i guanti, madonne,
0: ma non ne dica per favore queste cose, ma
1: è signore, che non...
0: non lo dica per favore, abbi pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: palle.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
1: quanto
0: che passano.
1: Bella l'estate, anche sì, è vero, maglietta, punti
0: è
1: via,
0: vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma, che dramma.
1: Non è solo per quello,
0: ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema.

0: averne un problema, vestiti, copriti e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia. Ecco, è già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, è certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: è troppo corta.
0: Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè.
2: Sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: sì, di tutto,
2: dire.
0: Di tutto, già, vabbè, che problemi. Comunque, che disastri. Comunque,
2: e
0: che
2: facciamo? Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: capanna internazionale, abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì. Colazione, buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questo.
1: Sì, la repita fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: che state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene,
0: fare
1: un giro,
0: fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, io ti sto a posto,
0: meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
1: Ha
0: fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Niente altro da fare.
0: Che era l'amica della moglie, era il padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: Grazie al nostro Cocco DJ, me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience, Veronica, dai, quindi, che noia.
1: Niente, vogliamo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: beh, questo sarebbe capito. Benissimo, ricordarti, ci vuole.
0: Ah, bene, quello sì, sicuramente, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chissà, dorme meno, quello quell'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, non mi è capito, che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che perché tu stanca di prima, che ci va a fare in vacanze in queste condizioni, scusi.

0: stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap, fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new time.
1: Spot.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga.
2: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.
1: Spot.
5: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Spot.
6: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
7: Giro giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
6: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro a una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
7: I giochi sono finiti.
6: Se stai offendendo un bambino,
7: la fiaba finirà.
6: Vergognati.
7: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce, contro la pedofilia.
8: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti deve comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Poi quello, sì, quell'altro
0: cosa,
1: scusi.
0: Chiacchiera tu e chiacchiera io cosa? Allora stia a casa, scusi, che si lamenta a fare. Lo so, basta, dice
1: lei. Media giù la barra delle
0: stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia,
1: poi, se addirittura hai un cane, ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, ma io veramente
0: poverino, dai, no?
1: No. Perché io piuttosto la porto a farmi fino l'ultimo pipì,
0: certo, l'ultimo pipì, l'ultimo bicchiere,
1: facendo le 8, per esempio la pipì,
0: certo, certo, chi se ne frega, Veronica, comunque
1: alle 10 e mezza,
0: eh sì, vabbè, alla fine andiamo. Abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. E io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è insomma, no? Cioè voglio dire, Tempo Zero permette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso
0: sì,
1: dire niente.
0: Ecco, niente, meno male.
1: Okay.
0: Sì.
1: Vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello.
0: Lo so, quello che succede in tutti gli albergo, però è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11 e mezza. Per cui è così. Mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza. Non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

presento in anteprima assoluta per l'Italia Alex Mulanari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi sciocchini, gli ascoltatori. Oh, gli ascoltatori salutano anche a voi sciocchini della capanna, eh? Ok. Comunque Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai a andare.

0: la testa ormai.
1: La mente, anche la testa ti fa muovere, ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le balle. No, le balle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027. Lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza cavo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo
0: zero, sì, la capanna show.
1: La mente e la testa ormai. Ci sentiamo settimana prossima in Summerland.

0: Sono le 13 e 27 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Preciso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 13:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026. Prima di iniziare andando a scoprire i top 10 di Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto al nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi a questo punto di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo Ci Nasci, Ci Muori.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio, Mario.
1: Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Samurai J, che troviamo in ottava posizione con l'album Amatori. Ci ascoltiamo il brano veramente gettonatissimo, Ossessione.

0: Secondo che siete all'ascolto di Tagli e Parenti, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un grande è il momento di ascoltare il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa dal titolo Gioia.
1: C'è

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna due posti Serena Brancale. L'album in questione ha il titolo di Sacro. Al mio paese invece il brano che andiamo ad ascoltare insieme a Levante ed Edina.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade. In studio Mario.
1: Stabile in quarta posizione ritroviamo Madame dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash, Volevo capire.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Ed ora i tre posti più importanti. Iniziamo con la posizione numero 3, dove ritroviamo Dito nella Piaga. Da Miss Italia un nuovo singolo, Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti ricorda se

e in seconda posizione dopo ben 9 settimane cede il primo posto la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

3, 2, 1. Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con Io Individuo. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione per Samurai J con Amatore. Settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinto posto per Selena Brancale, il suo Sacro. Quarta posizione per Madame, Disincanto. Terzo posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Seconda posizione per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. E al primo posto, per la prima volta, troviamo Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, tra l'altro un brano dedicato all'insegnamento che danno le mamme ai propri figli.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la prima volta top leader dell'Italia Hit Parade. Questa ricorda.
0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la prima

0: Sono le 14 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

silenzio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

0: Pozzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Faccio l'amore a modo mio.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Scommetti su un raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
1: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti? Punta sul futuro.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere. Non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol,

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: 24. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Il nostro motto è...

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Tornavo a casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa. Il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia a tiro un po' fuori la testa. Luci blu davanti a noi come se fossero una final destination. Stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama.
1: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
2: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morris e David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeWald, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Gun nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola

bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibaut Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somnio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camille Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo. Ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Uma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiolo. Dichiara origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair, per una band che è nata nel 2010. La frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges, si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Danian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salomon guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Bevis Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids e Young Love dal loro ultimo album, questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983, lui arriva da Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Nora Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo di Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vodafone Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: Rock Wave.
2: Era Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Water.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbeam, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes, dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. Hit Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 35 minuti. Spot.
4: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Sono le 23 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 37 minuti.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

da grande, non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa, e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire, e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: I'm sexy and I know it.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.